0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 1994.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Ra, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu ne

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: San Marino. Power Play.
3: Buongiorno. Sono le 3.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu

Feels good, don't it? Listen.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
3: 1997.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Rap, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu ne...

0: San Marino Power Play.
1: Buongiorno, sono passate le 6 da 2 minuti.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna, anche se nella prima parte del giorno un po' di nuvole potranno insistere sull'Adriatico, soprattutto in Romagna, senza grandi conseguenze, magari qualche breve piovasco, ma in rapido allontanamento, e in giornata anche lì torneranno delle ampie schiarite. Da segnalare un po' di vento. Vento da nord, sull'Adriatico si farà sentire la bora e di conseguenza anche temperature in diminuzione, massima al di sotto dei 30 gradi e cala anche l'umidità. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Beh dai, meno male che è cambiato un pochino il meteo, perché ci aspettavamo un giovedì carico di pioggia con piovaschi a volte in alcune zone, per alcuni tratti anche persistenti e di intensità molto molto alta, come dicono loro che usano questi termini, insomma, che cos'è? Dica piove forte e falla finita, e invece no, hanno proprio tutti questi termini meravigliosi. Comunque, se vedete delle nuvole affacciandovi alla finestra a quest'ora, attenzione, avete sentito Corazzon, ha detto non ci sono problemi, sono nuvole che sono qua di passaggio, non procureranno grossi problemi, qualche piovasco qua e là, ma di piccola intensità e di breve durata, e poi nel pomeriggio ci sono ampie schiarite, per cui si torna a parlare di caldo, si torna a parlare di quasi estate. Intanto buongiorno, bentrovati, oggi è giovedì 11 giugno, giornata molto particolare perché lo sapete, oggi iniziano ufficialmente i campionati mondiali di calcio e quindi proprio ci si mette lì davanti alla televisione a vedere giocare gli altri, come sempre, come succede. Io sono Mirko Zani, saremo insieme fino alle 8.
4: E ciao!

1998 su Radio San Marino nella nostra mattinata insieme. Si diceva che oggi è un giorno particolare, insomma, per gli appassionati di calcio. Oggi capita ogni 4 anni, intervallati ogni 2 dagli europei più o meno, però oggi partono i mondiali, insomma, già sono mondiali che fanno parlare tantissimo per via di alcune cose che sono successe, però insomma mondiali che vedono per la terza volta consecutiva l'assenza di una nazione come di una nazionale come quella dell'Italia. Però insomma oggi cominciano ufficialmente i mondiali in USA, Messico e Canada, addirittura penso che sia una cosa di questo tipo. Poi ci sono già gli inviti a boicottarli, a non guardarli, perché comunque si mescolano tante idee, tante cose, però io credo che la passione per il calcio poi vada oltre a determinate cose e finiranno per guardarli in tantissimi, nonostante manchino le nazionali del cuore. C'è la guida a chi tifare in questo periodo che non c'è l'Italia.

Hola, sono il Craig David e vi aspetto. Viene da dire, però, eh? Va bene, Craig David nel mattino di Radio San Marino. Adesso volevo attirare la vostra attenzione su una cosa molto particolare. Molti di voi prenderanno l'ascensore durante la giornata, no? Per andare al lavoro, per quando devono salire, non hanno voglia di fare le scale. E c'è la targhetta dentro ad ogni ascensore che ti dice la portata massima, capacità massima, portata massima. In alcuni può arrivare fino a 20-30 persone, però il peso è quello che ti mette più in ansia, perché se sei da solo la leggi in un certo modo, la leggi distrattamente, sì, capienza 20 persone o 1500 kg, insomma, quello che... Quando si comincia a essere in 4 o 5 dentro un ascensore, cominciate anche voi a guardare la targhetta e a fare una botta di conti di quello che può essere il peso delle persone che sono insieme a voi. Voi il vostro lo conoscete, non lo andate a attaccare sulla targhetta perché non mi sembra il caso, però guardate quelli degli altri e cercate di capire se più o meno a quel peso ci si può arrivare. Secondo me no, perché comunque ci sono degli ascensori, però ci sono anche degli ascensori che hanno un peso massimo che può reggere fino a 300 kg. Già, fa 300 kg ci vuole un attimo, voglio dire, due o tre di persone come me e li hai fatti, quindi non è che ci voglia tantissimo. Bisogna guardarsi in giro con circospezione, però intanto fai la botta dei conti di quanto si può arrivare a pesare.

Liam Payne, Rita Ora su Radio San Marino con For You, canzone che ci ha riportato al 2018. E adesso entriamo un pochino in campo medico, non è vero? Parliamo di una sensazione, io non ci ho mai fatto caso, quelle poche volte che l'ho provata ho sempre dato la colpa alla peperonata, però può capitare, insomma, di notte dai, ti metti a letto. Attenzione, perché a volte diamo uno scatto improvviso a letto proprio mentre ci stiamo per addormentare? Vi è mai capitato di sognare in quel momento, di cadere nel vuoto che vi fa svegliare di soprassalto? Non date la colpa alla peperonata come faccio io, ma pare che sia un misunderstanding. Vabbè, una parola in inglese ogni tanto bisogna dire figli anch'io, sennò che faccio qua? Che venga a fare la mattina? Pettinare bambole? Non ho capito. Insomma, è colpa di un disguido, di un malinteso, niente proprio di meno che tra il cervello e i muscoli. Si instaura questo, scusa non avevo capito, voi state per addormentarvi e intanto sognate di cadere dentro un fosso, un burrone, una scarpata, qualcosa, per cui c'è questo scatto poco prima di addormentarsi. Scusa se...

E Marcomi insieme con Vacci Piano dal 2026. Restiamo tra le novità, cioè cose uscite quest'anno, ma queste sono cose che ci accompagneranno già a partire da questa settimana sotto forma di new play, cioè sotto forma di novità, e poi le ritroveremo anche all'interno della nostra Top 50. A volte capita nella vita di concentrarsi troppo sul lavoro o troppo sulle cose che ci portano via del tempo prezioso per noi e per chi ci sta attorno. Dito nella piaga, queste cose le ha messe in musica. Businessman. Ascolti i successi di domani.

Businessman, l'ho detto io, va bene. Era Dito nella piaga tra le nostre new play questa settimana su Radio San Marino. Adesso diamo un'occhiata più approfonditamente a quello che è l'aspetto della giornata di oggi. Vi ricordo che siamo... No, no, vai avanti, non ti preoccupare, non stare a guardare la porta perché tanto non succede niente. Va bene. Allora, anche stamattina gli zufolanti, vuoi che stiano fuori per bacco? Allora, diamo un'occhiata a quello che dicevo la giornata di oggi. Oggi è giovedì 11 giugno, è il 162esimo giorno dell'anno che appartiene alla 24esima settimana. Alla fine dell'anno mancano soltanto 203 giorni, mentre, signori udite udite, a Natale mancano 196 giorni, 18 ore e 24 minuti.

dei 24 minuti che mi preoccupano. Che devo fare? Va bene, diamo un'occhiata ai santi del giorno. Oggi è San Barnaba, San Massimo di Napoli. Ne conosco uno che si chiama Massimo e viene davvero da Napoli. E San Parisio. Cosa successe nel corso dei secoli oggi 11 giugno? Allora, nel 1993 Jurassic Park esce nelle sale e devo dire che Jurassic Park può essere molto più vicino alla realtà di quello che pensiamo, no? La storia delle uova che stanno ricavando. E vabbè, comunque non ne parliamo adesso. Nati in questo giorno, nel 1956 nasce Giobbe Covatta, che è un filosofo, che lui è un lui giocava a bocce e poi è stato colto da questo, fu colpito da un fulmine e è diventato filosofo, scrive dei libri molto molto belli. Nel 1864, dice, abbiamo la stessa età, io e Strauss abbiamo la stessa età, che bello. Richard Strauss, no, lui è un pochino più grande, ha un centello più di me, capito? E Richard Strauss, che è stato questo grandissimo sciatore che ha fatto la storia degli sci, ha vinto un sacco di premi, non credo la Coppa del Mondo, ma credo fosse lo slalom, fosse la sua specialità. Nel 1910 nacque Jacques-Yves Cousteau. Non so se vi ricordate, è stato un grande nuotatore, ha vinto diverse medaglie, stile libero, anche a rana, poi si è messo a fare il palombaro a un certo punto, però insomma molto molto importante. Hugh Laurie invece è nato nel 1959 ed è un grandissimo giocatore di basket, lui ha fatto un sacco di cose veramente straordinarie. Vediamo invece quelli che hanno fatto dello sport la loro passione. Nel 1964, qui posso dire abbiamo la stessa età, è nato Jean Alesi, questo portiere meraviglioso della nazionale francese, che ha vinto un paio di europei, credo. Mentre nel 1937 nacque Rino Marchesi, che è invece stato un grande giocatore di burraco, ha fatto anche diversi circoli sportivi dove si dedicava a questo gioco veramente interessante. Vedi, per esempio, nel 1980 oggi iniziavano gli europei di calcio in Italia, hai capito? Quindi questo era, oggi iniziano i mondiali, nell'80 iniziavano gli europei. Ma adesso inizia la nostra compilation Gaia con Bossa Nostra, poi Neck, Se io non avessi te, si parte da James Morrison e Nelly Furtado.

0: Hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Ci sono momenti nella vita in cui si ha bisogno di un incoraggiamento, bisogno una pacca sulla spalla che ti invita ad andare avanti con ottimismo. Nel 1981 questa cosa è stata messa in musica da un gruppo storico che quest'anno compie 60 anni, credo, di attività. Una cosa

Grandissimo finale, Pooh con Buona Fortuna, era il 1981, era la nostra collection di questa mattina, la prima, ne avremo un'altra prima dei saluti, quindi preparatevi perché ci aspetta un altro viaggio nel tempo. Oh, siete mai stati invitati a un party, a un drink su uno yacht? Io sapevo delle scarpe. Sapevo che non bisogna usare certi tipi di scarpe, soprattutto non si possono portare le scarpe all'interno degli yacht, bisogna che te le cavi prima, soprattutto se avete i tacchi 12, per esempio. Adesso non li porto, quindi non lo... Però c'è anche un abbigliamento particolare, tra poco ne parliamo qui su Radio San Marino.

0: Ancora buongiorno, sono le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna del bel tempo in Emilia-Romagna, anche se nella prima parte del giorno un po' di nuvole potranno insistere sull'Adriatico, soprattutto in Romagna, senza grandi conseguenze, magari qualche breve piovasco, ma in rapido allontanamento, e in giornata anche lì torneranno delle ampie schiarite. Da segnalare un po' di vento. Vento da nord, sull'Adriatico si farà sentire la bora e di conseguenza anche temperature in diminuzione, massima al di sotto dei 30 gradi e cala anche l'umidità. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: C'è l'app gratuita di Trebi Meteo se volete saperne di più su quello che ci aspetta dal punto di vista meteorologico. Io ero già preoccupato perché nei giorni scorsi avevate sentito, oggi doveva essere il punto di svolta, cioè ovvero si dovevano abbassare drasticamente le temperature, quindi doveva cominciare a piovere, poi ci saremmo ripresi verso il fine settimana, e invece a quanto pare già da oggi pomeriggio ci sono delle belle schiarite e si torna a parlare di sole e di caldo, e questo non è assolutamente male. Sono le 7 passate da un minuto su Radio San Marino, io sono Mirko Zanni, vi ricordo che saremo insieme fino alle 8, intanto arriva Irama.

Sempre bello ritrovare la voce di Amy Winehouse su Radio San Marino. Our Day Will Come, la canzone che abbiamo ascoltato in questo nostro giovedì 11 giugno. Ancora buongiorno, bentrovati. 7 e 7 minuti in questo momento su Radio San Marino. Allora, si diceva che se siete invitati a una pericena o comunque a un aperitivo su uno yacht dovete andare con l'abbigliamento consono, non potete presentarvi con la maglietta scolorita Italian Do It Better, non mi fanno proprio salire, ci dice ascolta guarda non ci sono cambuse qua, lascia fare, lascia stare, non sambuca, cambuse ho detto, va bene comunque pare che comunque la giacca più alla moda, insomma quella più idonea, quella che vi fa sentire più a vostro agio se dovete essere invitate a una cerimonia di questo, cerimonia, insomma un ritrovo di questo tipo, è il blazer blue navy. Dovete mettere qualcosa che comunque abbia a che fare col mare, le divise della marina, qualcosa di veramente splendido, che ricordino i capitani, quelli storici di queste navi meravigliose. Sandokan era un capitano, ma non di una nave, cioè lascia fare, stiamo parlando di altre cose. E quindi dovete avere un qualcosa che comunque richiami al mare, richiami alla marina. Non potete presentarvi con le magliette sdrucite. Io non lo sapevo, l'ho imparato in questo momento. Adesso Fulminacci.

Natalie Imbruglia con Torn. Tra le altre cose, carino anche il video. Poi lei era bellissima in quell'occasione, veramente giovane, carina, molto molto bella. Le abbiamo ritrovate nel nostro mattino con Radio San Marino, con me, insomma, che sono Mirko Zanni e sarò con voi fino alle 8. Parliamo di sogni adesso. Quante volte vi è capitato di sognare cose piuttosto piccanti per adulti, insomma? Però sappiate che tutto questo può avere un significato. Se è un amico caro quello che nel sogno si ruzzolava con voi sulla sabbia, potrebbe essere il desiderio inconscio e mai confessato di avere proprio una relazione a livello proprio sexuel con questa persona. Ma se invece la persona con cui vi ruzzolate sulla sabbia o ovunque avete a disposizione e non è una persona conosciuta, è un desiderio inconscio di avere una relazione stabile, di avere comunque un compagno. Il desiderio di avere qualcuno al proprio fianco con cui fare, come si dice, un pezzo di strada.

Thousand Miles su Radio San Marino insieme a Vanessa Carlton. Bene, questo è il mattino della radio che senti con Mirko Zanni fino alle 8. Poi attenzione, perché alle 8 c'è un appuntamento importante ed è il primo della giornata con l'informazione. Daremo un'occhiata insieme ad Anna Gaspari a quelli che sono i titoli che compongono le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Una notizia intanto ve la do io, perché ho letto una cosa piuttosto inquietante. Come tutti golosi, molto golosi, a chi non piace il cioccolato, come si chiama così, a chi è che non piace la cioccolata, trovare la cioccolata, che soddisfazione vi dà mordere una pasta dove dentro c'è questa cioccolata che è proprio bella, calda, anche a volte alcuni bar te la propongono calda. Bene, sappiate che la cioccolata, però il cacao è in crisi, il mercato del cacao è in crisi, stanno già pensando a con cosa potremmo sostituire la polvere di cacao, insomma la pianta del cacao, non ce ne sono più tante, oppure non so come funziona, però sono in crisi, questo è sicuro. Bene, si sta pensando alla polvere di girasole, va bene? C'erano le paste che si girano dentro ai bar a seconda di dove entra il sole dalle finestre, ah non è così?

Mici Colatino insieme a Jerry Halliwell su Radio San Marino. Adesso invece diamo un'occhiata a quelle che sono le novità che ci aspettano questa settimana sotto forma di New Play. Arriva una canzone che esplora le difficoltà quotidiane, le insicurezze e le emozioni contrastanti che tutti ci troviamo a vivere durante le nostre giornate, nel corso delle nostre giornate. A proporci la canzone sono Giulie e 13 Pietro. Il titolo della canzone è Qui piangono tutti, rigorosamente da non ascoltare il lunedì però. Ascolti i successi.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

piangono tutti, Giulia e 13 Pietro su Radio San Marino questa settimana come new play. Adesso diamo un'occhiata a quello che le stelle hanno in serbo per noi, segno per segno, per la giornata di oggi. Partiamo dall'Ariete, uno stato di incertezza ci scombussola e ci fa sentire inadeguati, facendoci perdere tempo prezioso. Impediamo al passato di avere il sopravvento. Per il Toro rivediamo un lavoro già fatto, se avvertiamo la sensazione che per la distrazione o per la fretta abbiamo tralasciato qualche dettaglio importante. Gemelli, la luna mattutina ancora in sestile mette in circolo nuove energie, allegria, dinamismo e vitalità da impiegare costruttivamente in attività di gruppo. Per il Cancro, la luna in Ariete e Giove in contrasto hanno un effetto irritante. Progetti che procedono al rallentatore scanditi da nervosismo e impazienza. Siamo a Leone, oggi sì che ci alziamo pimpanti, beati voi, il bisogno di stimoli forti, di agire grazie a un incendiario trigono di fuoco verrà prontamente soddisfatto. Siamo alla Vergine, pomeriggio ideale per mettere a frutto le nostre capacità pratiche e per approfittare di qualche buona opportunità in campo lavorativo. Se siete della Bilancia, riflettete sul comportamento di un familiare che ha deluso le vostre aspettative, riconoscetegli anche i vostri errori, comportamenti sbrigativi. Scorpione, il settore economico è stabile, ma stiamo in campana, sono possibili delle novità, l'attività richiede impegno, per questo oggi il cuore può sonnecchiare. Sagittario, miracolosa la luna in trigono che al risveglio con una mossa fulminea spazza via tutte le preoccupazioni e ci conferisce uno slancio eccezionale. Il Capricorno invece è sotto tiro della luna inquadrato all'Ariete che ha il potere di destabilizzarvi. Correte il rischio di reagire in modo sproporzionato a persone e situazioni. Siamo all'Acquario, grazie all'amichevole passaggio della Luna in Ariete, la mattina si prospetta brillante all'insegna del dinamismo e delle decisioni rapide ma vincenti. Io dovrei essere dell'Acquario. Chiudiamo come sempre con il segno dei Pesci. La fortuna ci assiste, l'intelligenza non ci manca, ma le impennate d'orgoglio possano attirarci antipatie. Favoriamo la sorte con una buona azione. La buona azione per da noi si chiama Compilation, all'interno The Colors con Rolling Stones, poi Faith Hill con This Kiss, ma si parte dal grandissimo Robbie Williams con la sua Candy.

Cesare Cremonini, le 6:26. Cesare Cremonini che sta ovviamente girando l'Italia con un tour, oserei dire trionfale. Del resto non potrebbe essere altrimenti. Le 9:44 minuti, certo che la rete è un grande veicolo di promozione, di marketing, no? Ecco, e quindi ci si sono buttati un po' tutti. Ci sono più televenditori su Instagram che in TV. Poi alcuni ci avrei qualcosa da ridire, ma non entro nel merito. Voglio rimanere ai bordi di questa cosa. Però sicuramente ne sa qualcosa una pasticceria di Napoli che si chiama Chip & Chop, che è sbarcata su TikTok con i suoi video, è diventata virale con le tante cose buone che produce. Peccato che poi tutta questa notorietà, queste centinaia di clienti, tutta questa situazione abbia cozzato con un controllo della ASL di Napoli, dove sono state trovate ovviamente situazioni igieniche discutibili, per non parlare poi, fra le altre cose, anche di personale in nero. Quindi diciamo che al momento hanno sospeso anche l'attività.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Pronti per fare un altro bel viaggio con una grande voce la cui vicenda umana è stata veramente straziante, direi. Perché? Perché si è persa a causa di una relazione altro che tossica e alle sue debolezze. Sto parlando di Whitney Houston, che riascoltiamo dal 1985 con How Will I Know.
2: Rivivi insieme a noi le

8.35 ed è così che praticamente tiro i remi in barca per questa mattinata. Ritorno di nuovo con voi domani sempre fra le 8 e le 10. Vi auguro una buonissima giornata. In arrivo c'è Katia De Monte, che si è fortunatamente ripresa e che vi accompagna fino alla mezza. Chiudo con Annalisa, Marco Mengoni. La canzone che ritroviamo stamattina è la bellissima Piazza San Marco. Buon ascolto.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Buongiorno, benvenuti a bordo. Grazie mille al nostro Roberto Bagazzoli che ci passa il testimone. Giovedì 11 giugno, estate che sta prendendo definitivamente il controllo delle temperature. Noi siamo qui prontissimi a inaugurare questa nuova mattinata insieme. Io sono Katia, con voi per le prossime ore e come sempre siamo quelli del club del bicchiere mezzo pieno. Quindi indipendentemente da come siate scesi dal letto stamattina, che abbiate dormito 8 ore, 3 ore, che siate già in debito

è sicuramente un passo più leggero, e quindi per tracciare la rotta di questa nostra nuova giornata insieme ho scelto le parole di Oscar Wilde, che ci dicono: l'esperienza è semplicemente il nome che diamo ai nostri errori. Ne parliamo tra poco, intanto si comincia da Jovanotti.

La magia intramontabile dei Green Day su Radio San Marino nel nostro giovedì mattina con la loro Wake Me Up When September Ends. E allora dai, voglio subito riprendere un po' la provocazione di Oscar Wilde che vi ho lanciato poco fa in apertura, no? Quindi siamo partiti da questa sua frase che ci dice: l'esperienza è semplicemente il nome che diamo ai nostri errori. E allora pensateci un attimo, perché in realtà è un concetto che ci toglie di dosso un peso gigantesco.

0: dantesco, cioè fin da piccoli ci insegnano che sbagliare è una tragedia, una sorta di marchio indelebile del fallimento, insomma che sia un progetto di lavoro gestito male, un esame saltato, una relazione magari in cui abbiamo preso decisioni disastrose, la primissima reazione è quasi sempre un po' la vergogna. Però se proviamo un po' a ribaltare la prospettiva, diciamo che ogni errore è semplicemente una purissima raccolta dati, cioè è il modo, diciamo, un po' brutale ma estremamente efficace che la vita usa magari per dirci: ok, questa strada non funziona per te, provane subito un'altra. Cioè senza quelle famose cantonate saremmo rimasti fermi al punto di partenza con le stesse identiche magari ingenuità di 10 anni fa. Quindi anche sbagliare, no? Significa che innanzitutto ci stiamo provando e che non siamo fermi, e poi che stiamo scendendo in campo e non stiamo lì a guardare la vita degli altri seduti in tribuna. Quindi invece di nascondere, diciamo, un po' i vostri scivoloni sotto il tappeto, in qualche modo andatene fieri, è tutta esperienza che vi siete guadagnati sul campo. E anzi, a proposito di chi racconta la vita e i sentimenti senza troppi filtri, arriva ultimo con la sua bellissima romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ritmo travolgente di Darin con la sua Can't Stay Away qui su Radio San Marino. Anzi, a proposito di cose da cui non riusciamo a stare lontani, parliamo di uscite al ristorante, perché in realtà c'è questo trend molto recente che mi ha fatto morire dal ridere, in cui credo poi si riconosceranno tanti di voi. Gli esperti che la chiamano ansia da menù. Ebbene, di cosa si tratta? Cioè, praticamente hanno fatto questi studiosi una ricerca che ha svelato che ormai quasi, pensate, il 70% delle persone prima di andare a cena fuori sente questo bisogno irrefrenabile di andare a cercare il menù online e studiarselo, se non per ore, addirittura per giorni. Quindi, che ne so, si vuol sapere esattamente cosa ordinare, cioè calcolare un po' le alternative, setacciare le foto dei piatti per capire un po' le porzioni, insomma tutto per evitare, diciamo, un po' la paura di dover scegliere in tre minuti sotto lo sguardo del cameriere. Insomma, è un po' una paura di sbagliare piatto e magari invidiare quello del vicino di tavolo. Adesso, a me mi sembra un po' una cosa strana, non so se la fate anche voi, però io voglio aprire il nostro WhatsApp 335 104 1027. Allora, voi siete dei pianificatori seriali che sanno già cosa mangeranno, che ne so, sabato prossimo, oppure siete degli improvvisatori totali che aprono lì il menù solo quando si siedono? A me sinceramente piace anche andare in un posto e avere un po' il gusto della sorpresa. Dai, 335 104 1027, ve lo ripeto, tra poco vi leggo. Intanto Achille Lauro per noi con Comuni Mortali.

0: con The River of Dreams, questa è Radio San Marino, io sono Katia con voi come sempre tutte le mattine fino a mezzogiorno. E allora vado subito al nostro WhatsApp perché si è letteralmente trasformato in un gruppo di supporto per maniaci del controllo culinario, dai, la voglio chiamare così. Vi ho chiesto appunto se soffrite anche voi di ansia da menù oppure se improvvisate. Lo dico per chi si fosse collegato in questo momento, c'è stata questa ricerca che dice che addirittura il 70% delle persone prima di andare al ristorante consulta, se non ore addirittura giorni prima, il menù. E allora leggo subito Stefano da Rimini che dice: Katia, io non solo studio il menù due giorni prima, ma vado a spulciare le recensioni per capire se quel piatto specifico è piaciuto agli sconosciuti. Se leggo una critica a quel risotto vado in crisi e cambio scelta. Mamma mia, sei proprio l'investigatore privato della ristorazione. Poi Marta da Riccione dice: io decido tutto da casa e arrivo sicurissima. Il vero crollo emotivo avviene se il cameriere mi dice: signora, quel piatto oggi purtroppo è finito. Lì si spegne la luce, panico totale. Beh, Marta, ti crollano letteralmente le certezze, ti capisco anche un po'. Vabbè, chiudiamo con Giovanni, dice: io sono l'opposto, non leggo niente, mi siedo, chiudo il menù e chiedo al cameriere di portarmi quello che addirittura quello che preferisce lui. Il brivido dell'ignoto vince su tutto. Anche per me, sono perfettamente d'accordo, mi piace il brivido dell'ignoto, ma non farei mai scegliere al cameriere, ecco, il piatto, perché poi magari, ecco, io ho i miei gusti, non mi piace proprio tutto. Comunque sei il nostro eroe. E la verità è che poi si studiano i menù perché si cerca disperatamente di tenere, come dicevo prima, tutto sotto controllo, però ogni tanto, dai, lasciar far un po' al caso, farsi sorprendere magari da un imprevisto anche a tavola, secondo me è fra quegli esercizi che possono veramente alleggerirci la vita. Dai, adesso Mr. Rain a tutto volume con, ecco, Lunedì Nero, anche se non è lunedì.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo, dà vita a un errore che non va nascosto, ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno, il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al Monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta. Una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo. Un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, Monastero di Santa Chiara. Non mancare.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
6: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
7: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
10: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a tre incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
11: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
12: Ed ora orecchie bene aperte, perché sta per arrivare una delle novità discografiche della settimana qui su Radio San Marino. La scopriamo insieme. Io vi dico già che è un brano che profuma di leggerezza e di estate. Protagonista Karol G, che incrocia proprio il suo stile con una leggenda assoluta come Manu Chao. E allora, ecco, questo brano ci ricorda che ogni tanto bisogna solo godersi il panorama, dai, senza farsi troppe domande, viaggiando per il mondo.
13: Ascolti i successi di domani.
14: Salida del vuelo con destino a la cena.

0: serio, porque si no me muero.
1: Le vibe inarrestabili di questa nostra new play della settimana, Carol G, Manu Chao, viaggiando por el mundo. E a proposito di case di panorami, vi dico che sulle riviste di arredamento e sui social sta esplodendo un termine che è l'esatto contrario del diciamo minimalismo gelido a cui ci avevano un po' abituato. Si chiama cluttercore. Quindi se il minimalismo imponeva case vuote, bianche, diciamo senza nessun oggetto fuori posto, il cluttercore è la rivincita del disordine organizzato e del calore domestico. Quindi la gente, diciamo, che sta ricominciando a mostrare orgogliosamente queste belle librerie strapiene, mensole coperte di fotografie, calamite sui frigoriferi, oppure che ne so, quelle belle coperte buttate sui divani e scrivanie piene di appunti. Io personalmente non ho mai smesso di fare questo, quindi non ho mai avuto la casa, diciamo, improntata sul minimalismo. Comunque l'idea di fondo è meravigliosa e mi piace, cioè la nostra casa non è la hall di un albergo svedese o che ne so di un museo asettico, ma è il raccoglitore della nostra vita, e quindi gli oggetti che accumuliamo, i libri disordinati, le tazze spaiate, dai, raccontano esattamente chi siamo e poi insomma ci danno questo tocco anche di umanità. Invece un ambiente troppo perfetto molto spesso nasconde anche un po' la paura di far vedere la propria vera personalità. Quindi stasera, quando tornate a casa e vedete la pila di libri sul comodino, oppure di vestiti sulla sedia, o ancora meglio sulla cyclette che avete comprato a gennaio ma che non avete mai utilizzato, non sentitevi in colpa, perché state solo vivendo la vostra casa al 100%. E noi adesso al 100% viviamo la musica. Ne arrivano tre tutte di fila con la nostra compilation e Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento, poi Aftermath dei Ram, e ad aprire Mario Biondi, This Is What You Are.

E a chiudere la nostra compilation qui su Radio San Marino c'è Pino Daniele con questa poesia, Io per lei. Anzi, a proposito di tempo che scorre, mentre ancora nel sottofondo abbiamo questa bellissima canzone, non so, ci avete mai fatto caso che quando, che ne so, eravamo al liceo, un anno scolastico sembrava veramente durare un'eternità, mentre adesso insomma gli anni volano via così, in un attimo, da Natale a Ferragosto sembra che veramente passi un mese. Ecco, la scienza ha dato una spiegazione bellissima per questo fenomeno, ossia il nostro cervello percepisce il tempo in base alle prime volte, cioè quando siamo magari più giovani tutto è una novità, quindi il primo viaggio da soli, il primo esame, la prima patente, quindi il cervello richiede moltissima energia per immagazzinare questi dati nuovi e dilata quindi la percezione del tempo. Da adulti invece diciamo che entriamo un po' in quella sorta di routine, facciamo la stessa strada, vediamo le stesse persone, facciamo lo stesso lavoro e quindi il cervello smette un po' di registrare i dettagli perché li conosce già e quindi i mesi scivolano via senza diciamo agganci. Volete rallentare il tempo dunque? Beh, la medicina è una sola, ricominciare a fare delle piccole prime volte, quindi ecco, cambiate strada per tornare a casa, che ne so, assaggiate un cibo che non avete mai mangiato, iscrivetevi ad un corso di qualcosa che non conoscete, quindi spezzare l'abitudine e le nostre giornate diventa anche un modo proprio per allungare in qualche modo il tempo e lo è anche ascoltare buona musica. In arrivo Sally Roy con Call It.

0: del 1987, sì, perché siamo nel nostro momento dedicato alla collection, e questa canzone che sentirete non è solamente una cover dei Platters, ma è stata per il suo interprete una vera e propria seduta di autoanalisi pubblica. Freddie Mercury con The Great Pretender.
1: Rivivi insieme a noi le

non ha eguali. Freddie Mercury con The Great Pretender, incanto assoluto nella nostra collection di questa mattina qui su Radio San Marino. E volevo chiudere anche questa seconda ora insieme con una riflessione molto pratica su come alleggerirci la vita in mezzo agli altri, perché viviamo nell'epoca dell'iperinformazione in cui siamo tutti perennemente connessi, lo diciamo sempre, quindi di conseguenza ci sentiamo anche in dovere di avere un'opinione solida su qualsiasi cosa. Che ne so, se si parla di politica estera bisogna avere appunto un'opinione, dobbiamo sapere dire la nostra. Se si parla che ne so, di calcio, è obbligo sociale dover dire la nostra per non sembrare, insomma, fuori dal mondo. Ecco, non lo so, secondo me ha un'eleganza invece disarmante, cioè avere il coraggio, no, di guardare un collega, un amico e dire candidamente: guarda, su questo argomento non ne so nulla, magari raccontamelo tu. E questo non è un sinonimo di ignoranza, anzi è un atto di libertà enorme, perché innanzitutto toglie l'ansia da prestazione e in secondo luogo apre la porta a quella che è la vera curiosità, l'arricchirsi anche insieme agli altri. Quindi bisogna un po' smettere, no, di dover dimostrare di sapere sempre tutto e concedersi invece magari anche il lusso e la leggerezza di non sapere. Secondo me è molto riposante. Intanto Fra Quintale a tutto ritmo con la sua aranciata.

Mezzogiorno in punto su Radio San Marino e qui ripartiamo in picchiata con la spinta giusta, i motori belli caldi per l'ultimo velocissimo sprint di questa nostra diretta dal sapore estivo. Io sono Katia, come tutte le mattine con voi fino a mezzogiorno e 30, anzi tra poco vi lancerò l'ultimissima provocazione al 335 104 1027, poi vi scorterò verso il momento di pranzo, speriamo con un atterraggio decisamente morbido. In ogni caso la mia promessa resta la stessa delle 10, disinnescare i pesi sulle spalle e affacciarci al resto del pomeriggio, diciamo, in una visuale più limpida, curiosa, con una nuova energia. E per farlo c'è la nostra bella musica. Ripartiamo da un bellissimo singolo che si intitola Maledetto Me, Fulminacci, su Radio San Marino.

ci sono anche i Weezer con l'inconfondibile Island in the Sun. Ora, adesso facciamo una cosa, parliamo di cose che ci rimettono al mondo quasi senza volerlo, cioè i cinque sensi. Esistono, ve lo dico, dei suoni specifici, degli odori particolari che non hanno a che fare col cibo, con i grandi profumi, ma che per ognuno di noi rappresentano un piacere colpevole che ci fa letteralmente godere il cervello quando li incrociamo. Cioè, magari per qualcuno è l'odore pungente dell'asfalto appena steso dopo un temporale estivo, per altri l'odore delle pagine di un libro antico appena aperto, oppure quello della benzina al distributore, oppure, diciamo, entrando nel mondo dei suoni, può essere lo scoppiettio della plastica da imballaggio, il cosiddetto pluriball, che è praticamente impossibile non scoppiare, oppure il rumore delle foglie secche calpestate. Diciamo che ognuno ha il suo personalissimo cortocircuito sensoriale che regala soddisfazione. Allora dai, svuotate il sacco sul nostro WhatsApp 335 104 1027. Qual è il suono, l'odore più strano, bizzarro, inconfondibile che a voi dà una soddisfazione, una pace interiore assurda? Dai, scrivetemi, tra pochissimo leggiamo insieme i messaggi. Intanto arrivano, beh, due grandissimi, Martin Garrix, Ed Sheeran, per noi Repeat It.

La voce graffiante unica di LP con Lost On You su Radio San Marino. Ed io vado subito al nostro WhatsApp perché poco fa vi ho chiesto quali odori strani o suoni bizzarri vi danno una soddisfazione enorme e ne sono uscite come sempre delle belle. Leggo subito Luigi. Katia, io potrei impazzire di gioia annusando l'odore del mastice o della colla per legno. Quando entro dal ferramenta per me è come stare in profumeria. Vabbè, il ferramenta è diventata la vera boutique dell'olfatto ruvido, potremmo ribattezzarla così. Poi Erika, il mio suono preferito in assoluto è il click netto del tappo dei pennarelli quando li chiudi. Se non fa quel click preciso non sono tranquilla. La soddisfazione geometrica dell'incastro, questo, vabbè, ti capisco perfettamente. Infine Enrico dice: io amo alla follia l'odore dei garage sotterranei e delle cantine, quell'umidità polverosa mi riporta all'infanzia e mi rilassa i nervi. Vabbè ragazzi, dai, siete una meraviglia. In fondo il nostro cervello ha bisogno, no, in qualche modo, di queste piccole scorciatoie grezze per spegnere l'interruttore a volte dell'ansia e magari tornare a cose primordiali e veramente tangibili. Dai, cercate di sempre i vostri piccoli piaceri quotidiani. Intanto l'energia di Olivia Rodrigo.

Sempre Cremonini con la magia sempre perfetta di Ora che non ho più te, ed eccoci qui. Siamo arrivati sì al fischio finale di questa nostra mattinata insieme. Stavo guardando l'orologio e mi rendo conto che le 2 ore e mezza di questo giovedì 11 giugno sono letteralmente evaporate in un lampo, anzi spero davvero di essere riuscita a tenere fede all'intenzione che avevamo condiviso alle 10, cioè offrirci un momento di stacco per fare un po' decantare i pensieri, riflettendo anche magari sul valore dei nostri errori, questo abbiamo fatto, sulle regole non scritte che ci fanno sorridere, sull'eleganza di non sapere tutto e poi in ultimo questi profumi che ci rimettono e suoni che ci rimettono in pace con il mondo. Voi ci avete messo, come fate ogni volta, la vostra insostituibile energia sui messaggi, quindi prendetevi assolutamente in questa giornata cura di questa bellissima energia e leggerezza che abbiamo costruito proprio per navigare in scioltezza. Io vi saluto qui, però ci sentiamo domani mattina sempre a partire dalle 10. Dalla vostra Katia è tutto, ciao, buona giornata.

0: delle tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle carta igienica 12 rotoli a soli 3,99 euro.
0: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
6: Sato di San Marino.
0: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo, dà vita a un errore che non va nascosto, ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno, il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al Monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta. Una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo. Un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, Monastero di Santa Chiara. Non mancare.
9: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: dalle novità alla nostra collection, e adesso andiamo sul finire degli anni 90. C'erano Fatboy Slim con questa Praise You, uno dei brani simbolo del big beat di quell'era. Uscita nel 1999, tanti campionamenti all'interno e possiamo dire un pezzo che è rimasto nella storia. Praise You, Fatboy Slim.
1: Rivivi insieme a noi

Fatboy Slim, Praise You, 1998 sulla radio che senti, c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia su Radio San Marino e poco fa è venuto anche a trovarci Giovanni Terzi, che io dico sempre non è secondo a nessuno, ma soprattutto ha un programma qua su San Marino RTV Colibri, che questa sera vede l'ultima puntata della seconda stagione. Se volete sentire anche le sue parole, sul sito sanmarinortv.sm nella sezione radio trovate la chiacchierata andata in onda poco fa. E tra l'altro lo saluto di nuovo. Invece, tornando a parlare di musica, al presente sta per arrivare Bresh, che si prepara un luglio molto speciale soprattutto per la sua Genova, perché porterà Mare Nostrum al Porto Antico, una serie di date che hanno già registrato il tutto esaurito 1, 3, 4 e 5 luglio. E non è una tappa qualsiasi, perché Bresh, per Bresh Genova non è solo una città, è parte del suo immaginario musicale: il mare, il porto, le radici, quel mondo

malinconico. Dopo le date genovesi, Brescia sarà anche a Roma il 10 luglio all'Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest e poi ad agosto Red Valley Festival in quel di Olbia. Ci ascoltiamo la sua nuovissima canzone intitolata Da Dio e poi occhio perché sta per arrivare la nostra redazione con le news.

0: Sulla radio che senti scattano le ore 15, spazio alla nostra redazione con le news.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati da Andrea Mularoni. Partiamo dalla politica. Nel PDCS prende forma il percorso per la successione alla Segreteria di Stato Sanità dopo la scomparsa di Mariella Mularoni. Giancarlo Venturini ha espresso la propria disponibilità ad assumere l'incarico, aprendo però anche un nodo istituzionale. Lo statuto del partito prevede infatti l'incompatibilità tra il ruolo di segretario di Stato e quello di segretario politico. Intanto Massimo Andrea Ugolini, indicato tra i papabili, ha ritirato la propria disponibilità, rimettendo la decisione alle valutazioni della direzione democristiana. Rimaniamo in tema per parlare di fine vita, progetto di legge al centro della Commissione Sanità di questa mattina. Al centro del dibattito la ricerca di un equilibrio tra il diritto all'autodeterminazione della persona e la tutela dei soggetti più fragili. Uno dei punti più discussi è proprio l'emendamento della maggioranza che esclude esplicitamente dal testo eutanasia e suicidio assistito. Emanuele Santi di Rete, promotore di uno dei due testi in discussione, ha chiesto invece che il testo non venga snaturato, definendo l'autodeterminazione un principio non derogabile. Arrivano da Belgio, Paesi Bassi, Giappone, Bulgaria e Mauritania i 5 nuovi ambasciatori accreditati in mattinata a San Marino alla presenza dei capitani reggenti Alice Mine e Vladimiro Selva. San Marino guarda con attenzione alle sfide europee, il commento del segretario degli esteri Luca Beccari, ma non per questo siamo indifferenti a ciò che succede nelle altre parti del mondo. Viviamo sfide importanti e appuntamenti come questo sono l'occasione per riaffermare l'importanza del dialogo e dei rapporti bilaterali e multilaterali. Ci spostiamo in Italia per parlare di cronaca. Roberto e Fabio Savi, ex componente

0: provenienti dalla banda della Uno Bianca sono stati interrogati nel carcere di Bollate questa mattina. Il nuovo fascicolo nasce da un esposto dei familiari delle vittime e punta a verificare l'eventuale presenza di complici o mandanti dietro le stragi commesse tra il 1987 e il 1994. La banda causò 23 morti e oltre 100 feriti. L'audizione di Roberto Savi è stata disposta dopo alcune dichiarazioni rilasciate a Belve Crime, dove l'ex leader del gruppo ha ipotizzato un coinvolgimento dei servizi segreti in alcuni omicidi. Chiudiamo con lo sport. Impresa storica nell'atletica mondiale, lo statunitense Jacob Tarp, studente ventenne dell'Università di Auburn, ha stabilito il nuovo record del mondo dei 110 metri ostacoli, correndo in 12 secondi e 75 centesimi durante i campionati universitari NCAA di Eugene, in Oregon. Una prestazione che migliora il precedente primato di 12,80 ottenuto da Harris Merritt nel 2012. E per ora dalla redazione è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinertv.sm, sui nostri social e non scordatevi di scaricare la nostra app.
1: Ringraziamo Andrea e la nostra redazione per le news in questo giovedì 11 giugno. Tanti auguri a Job Covatta, a Hugh Laurie e anche Enrico Nigiotti. Hugh Laurie sarebbe Dottor House, viene meglio così. E salutiamo anche i nostri ascoltatori in questa bella giornata piena, diciamo 11 giugno, iniziano ufficialmente i mondiali. C'è la partita questa sera Messico-Sudafrica dalle 21. Tra poco parleremo anche di questa nuova operazione importante nel mondo dei diritti musicali, Primary Wave, la gestione dei cataloghi degli artisti scomparsi, un tema sempre molto più attuale. Ripartiamo da Gaia con Bossa Nostra.

Grow Jet, gli anni 2000 sulla radio che senti, intanto che si parla anche dei Republic, la seconda giornata che è stata molto avventurosa anche per i giornalisti sportivi qua di San Marino RTV, ma qua si parla di musica e c'è una nuova operazione importante nel mondo dei diritti musicali. Primary Wave, colosso americano specializzato nella gestione dei cataloghi, e ha stretto un accordo legato all'eredità artistica di Donna Summer, regina della disco scomparsa nel 2012. Nel pacchetto non c'è solo musica, quindi brani iconici come I Feel Love, Stuff, ma anche lo sfruttamento del nome, dell'immagine dell'artista. Questo significa nuove operazioni di marketing, sincronizzazioni per film, serie, pubblicità, possibili progetti televisivi. Insomma, oggi una canzone non vive solo nei dischi e nelle radio, può rinascere anche in una serie Netflix, in uno spot, un film, e c'è già chi si occupa dei diritti. Andiamoci piano, Emer Comi.

0: Underworld con la loro Born Sleeper era il 1996 e 30 anni dopo torniamo al presente con la nostra New Play, due nomi internazionali giganti, Karol G e Manu Chao. Tra l'altro ci sono anche date in cui vediamo qualcuno di questi. Manu Chao torna in Italia quest'estate a Legnano il 21 luglio. Ascoltiamo questo featuring di Karol G con Manu Chao, Viaggiando per il mondo. Giocata semplice, perché ci sono sicuramente le vibe di Me Gusta Su e Clandestino. Li ascoltiamo.
1: Ascolti i successi di domani. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

In Negra Mare, con questa Ora ti canto il mare, era il 2021, è arrivato il momento di salutarci, un abbraccio da Irol a tutti gli ascoltatori rimasti connessi, ci risentiamo domani 13:15:30, arriva, stabiliamo un contatto, ma prima Joe con End of Beginning, buon pomeriggio a tutti!

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo, dà vita a un errore che non va nascosto, ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno, il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al Monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta. Una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo. Un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, Monastero di Santa Chiara. Non mancare.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
4: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle, carta igienica 12 rotoli, a soli 3,99 euro.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
6: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
9: Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere

0: e tutti gli eventi in programma.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: Breve interruzione per dirvi che tra poco torna Stabiliamo un contatto.
1: Sì, bello.
0: Adesso noi ci proviamo tra poco con Marco Corona e Paolino Zanetti.
2: Ciao Marco, buon esaurimento. Stabiliamo un contatto.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita. San Marino.

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits.
1: Eccoci qua, siamo arrivati.
2: Bene, bene, bene.
1: In questo momento sono le 16, buon pomeriggio.
3: Ciao, ciao Marco.
1: Ciao. Cioè già ride sulla fiducia? Ah, forse perché questo programma fa

0: Vai, Irol.
1: Stabiliamo un contatto.
0: Non è lui, eh?
1: Cantiamo il nostro inno.
0: Lei chi è?
2: Yo, baby K!
0: Siamo un po' fuori oggi, eh?
3: Mauro, serio?
4: Tutto il dito.
0: Uno serio?
5: Beh, arriverà prima o poi.
0: Magari ascoltando il programma, cominciamo.
1: Stabil-

0: Questo era il primo successo della playlist di oggi, di questo giovedì. Ciao da Marco Corona, stabiliamo un contatto?
1: Anche no.
0: E perché anche no, scusa, eh?
1: Secondo me sarebbe veramente un'ottima idea.
0: Cioè, non stabilirlo oggi? No, invece c'è la community già pronta con le varie rubriche. Ma adesso c'è lo spazio dedicato a voi. Non a caso si chiama...
1: Volevo dedicare... Anzi, dedicarmi la canzone dei Maneskin, Zitti e Buoni.
0: E perché?
1: Perché mi gasa.

0: ciao e ben ritrovati su Radio San Marino. Cioè, stabiliamo un contatto day and night e oggi torniamo un po' indietro nel tempo. Vi ricordate martedì scorso?
1: Corona!
0: Dimmi, Delia.
1: Oggi dieta!
0: Sì, dopo aver ascoltato tutte le proposte di ricette dopo la notizia che abbiamo condiviso. Vi ricordate? Abbiamo parlato del via libera che è stato dato dall'Unione Europea alla farina di grillo. Quindi vi abbiamo chiesto, grazie anche a Davide che ha lanciato il sondaggione, di proporre una ricetta da fare con le nuove farine di insetti.
2: Non stai bene bene.
0: No, ma anche chi le mangia secondo me non sta poi bene bene. E sapete proprio perché ritorniamo a parlarne? Perché Davide ha detto...
2: Ho perso tutte le ricette oggi, non ho fatto tempo da ascoltare.
0: Vedi? E poi Paolo...
3: Comunque Marco, io oggi non posso seguire la diretta, ma stasera non vedo l'ora di sentire il rewind per sapere cosa ha tirato fuori l'Antonella.
0: Ecco, l'Antonella, la nostra Anto, sta per tornare, quindi la sentiremo con questa ricetta che lei ha creato con queste farine particolari. A proposito, non è che c'erano solo di cavallette, scarafaggi e lombrichi? Sara!
4: Ci fai la pasta fatta in casa con la farina di farfalle tutta colorata, altro che paglia e fieno.
0: Ma che schifo!
4: Multicolor! La pasta dell'unicorno!
0: Come no?
2: Poi mancheva questo.
0: Però, Davide, a proposito,

0: aveva fatto anche una riflessione.
1: Voi ci pensate?
0: Che cosa?
1: Quando si va a un ristorante o in qualsiasi altro posto, al cameriere non gli si può più dire:
0: cosa?
1: Scusi cameriere, guarda che nella mia minestra c'è un insetto. Lui ti risponde: perché? Pensavi di trovare la farina? Di grano, magari?
0: Magari.
1: Aggiungerebbe: di bel, non fai noioso.
0: Non fai noioso. Potrebbe essere la scena. Immaginate che io tra qualche anno, cioè mi capiti di andare al ristorante, c'è il cameriere.
2: Signor Corona, buongiorno, per lei oggi abbiamo vellutata di lombrichi e zenzero. A seguire potrà scegliere fra lombrichi in umido oppure un misto fritto di lombrichi. Le auguro buon appetito, spero di vederla presto nel nostro ristorante.
0: Passata proprio la fame.
1: Ma John, lavora mai?
0: Infatti, invece di fare queste cose, sentiamo l'anto.
3: Buongiorno e bentornati a Cotto e Mangiato a casa dell'Anto, è vero. Qua io gioco in casa, nel mio settore, quindi prendete carta e penna e segnate.
0: Segniamo, vai.
3: Bene, allora facciamo una crema al grillo. Quindi ci serviranno la farina, il latte, le uova e la farina di grillo, appunto, in quantità. Mi raccomando, perché si deve sentire bene il sapore del grillo.
0: Qual è il sapore del
3: quindi
0: grillo?
3: Mischiamo il tutto in un tegamino sul fuoco fino ad ottenere un composto cremoso e profumato.
0: Sicuro.
3: E solido, proprio come fare una crema gialla.
0: Sì.
3: Quindi una volta che tutto sarà solido, togliamo dal fuoco, versiamo nelle coppette e decoriamo con una manciatina di formiche secche dell'estate scorsa, che tanto le abbiamo avute tutte in casa più o meno. E appunto decoriamo le nostre coppette e il risultato sarà fantastico.
0: Wow, grazie Anto.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese.
0: Sì.
4: Dopo questa ricetta sto rivalutando il digiuno.

0: Riconoscete questa sigla?
1: Moderno!
0: Sì, perché tornano ancora loro.
2: Complici in due come Telma e lui.
0: Barbara e
3: Sabri.
0: C'è Sabri?
4: Comunque vi volevo raccontare quello che mi è appena successo. Sono volata a casa perché mi ero dimenticata una cosa.
0: Sì.
4: E per girare a casa mia, praticamente la via di casa mia è strettissima ed è una via chiusa.
0: Sì.
4: Praticamente se c'è una macchina che entra e una che esce non può uscire, per farvi capire la grandezza.
0: Grazie, grazie.
4: Mentre stavo girando c'era uno fermo sull'angolo proprio della strada che mi impediva anche di fare bene la manovra, appunto perché la strada è piccolissima, e quando gli sono passato vicino mi ha anche guardato male. Faccio un pezzettino di strada e sento una roba tipo un gran urlo. A me si sono drizzate praticamente le orecchie, perché io l'arroganza non è che la tollero tanto. Quindi cosa ho fatto? Retromarcia manetta, scendo dalla macchina, vado lì davanti sulla strada e gli faccio a chi è che fa io
0: a questo qui.
4: La cosa più assurda sai cos'è? Che mi guarda e mi fa ma mica sono stato io, è stato quello in bicicletta. E io sempre incazzata. Allora scusami, scusa, pensavo fosse stato te. Ciao.
0: Ma no.
4: No, ma perché devo vivere? Cioè, la gente per me ormai, Barbara, non si crede neanche più quando racconta queste cose.

0: No, vabbè. No. Dai, bisogna darsi una calmata.
1: Dai, chiamiamoci una calmata. Barbara.
2: Ah, Sabri, comunque. Io non penso che verrò mai a trovarti a casa tua. A meno che non ti trasferisci. Ma se proprio, proprio devo. Mi sa che noleggio un monopattino nel centro di Cattolica e poi vengo oltre. La mia macchina preferisco tenerla intatta.
1: Infatti, Sabri.
0: Non ce la faccio. Tic-tac.
1: Vabbè, chissà quale sarà la prossima disavventura. La sentiremo qui in.

0: Oh, bentornati, ben ritrovati, la nuova superba, fantastica, superlativa puntata di questa rubrica che si chiama Seguitemi per altri consigli.
1: Dai, vai.
0: Questa volta andremo a spaziare nell'economia domestica, più specificatamente nella cucina di tutti i giorni.
1: Dai, vuole
0: sapersi. Sei stanco di far bollire l'acqua ogni volta che fai la pasta?
1: Sì.
0: Fammi bollire alcuni litri all'inizio della settimana e congelali per utilizzare. Seguitemi per altri consigli.
2: Non stai bene.

0: faccio tu.
1: E adesso invece torniamo nel sondaggione con la postilla.
2: E stiamoci calmi, calma.
1: Perché ognuno di voi sta raccontando, diciamo, quella persona, quella situazione che rovinano il momento. 335 104 1027.
3: Ciao Marco, ciao Radio Sammarino, sono Gian Battista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano su diverse. Mi dicono una cosa che gli fastidisce un pochettino durante nell'arco della giornata, insomma. Io, avendo un'attività commerciale, faccio fatica a dire che c'è qualche cosa che mi rovina il momento, perché? Sono diversi i momenti che magari adesso mi metto a fare questa faccenda, poi devo interrompere
1: perché
3: se arriva un cliente, inutile, la pazienza ce l'ha, e non è che mi dà fastidio, mi fa piacere servirlo,
1: certo.
3: Punto, quindi non ci faccio neanche caso
1: e vai avanti.
3: Non ho dei momenti che mi vengono rovinati, ecco.
1: Sei sicuro?
3: Magari invece, se decido di sicuro una

0: serata di dire, va là che stasera faccio prima e
1: torno a casa
0: presto,
1: prima,
0: così esco, vado a fare una passeggiata un paio d'ore, testa tranquillo che quella sera lì arriva una persona, mi sono dimenticato di farti l'ordine prima, bisogna fare la spesa, ti dispiace, abbi pazienza, ti perdoni, è sempre così,
1: davvero?
0: Perdonami sempre, perdonami, perdonami cosa. Sempre così, saluto e auguro buona serata, io non vedo l'ora
1: che arrivi la sera,
0: non lo dico, ciao,
1: ciao.
2: Stiamoci calmi,
1: vedi anche già Battista oggi è un po' sbroccato, è da un po' che non sento Gabriele.
3: Marco, quant'è che non ci sentiamo? Allora
1: dai,
3: quel rovinare il momento, a me mi tocca cadere proprio.
1: Come?
3: Un po' nell'intimo.
1: Perché?
3: Che sei lì che con la moglie ci stai facendo qualche fusione e si sveglia la bambina.
1: No.
3: E adesso?
1: Che lo facciamo?
3: Via. Sacca del ghiaccio e vi saluto, buonanotte.
1: Come sacca del ghiaccio?
2: Ma tutto a posto?
1: Sai che non me lo so.
4: Oh bordello, buon pomeriggio, ci siamo?
1: Ci siamo?
4: Sai che dici il sondaggio di oggi? Sai che vuoi Fabio Berri?
1: Fabio Berri cosa dice?
4: Vuoi Gisevra? Non lo so.
1: No.
4: Chi è quella persona, quella situazione che rovina il momento?
1: Che rovina il momento?
4: Io penso una mulighe. Mi è venuto in mente. Quando arrivi a casa, ti metti a tavola, non fai in tempo ad appoggiare il culo sulla scarana.
1: Chi?
4: Che ti suona il telefono, chi è? Indagine di censimento, ma va all'inferno. Fa un maniaco, ferma. Salute.
1: Ciao.
2: Stiamoci calmi.

0: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
9: Radio San Marino per il sociale.
10: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.

0: E allora,
1: sì?
0: Per voi comuni mortali,
1: Davide,
0: vi lascerò anche oggi una perla di saggezza.
1: Sentiamo!
0: Dicono che non importa nessuno se sei vivo o se sei morto. Quindi prova a non pagare per 2-3 mesi o di più la rata del mutuo. Vedete come ti cercano.
2: Davide! Oggi veramente top.
1: E anche noi ci facciamo ritrovare in podcast su samarinoretv.sm o domani a partire dalle 16.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Yes, a 17, noi ci siamo e siamo arrivati puntuali come di consueto. Potete veramente prendere la pillolina, no, scherzo a parte, è che ci teniamo a essere abbastanza ligi, ma detto questo diventiamo molto più scialla, perché in fondo arrivare al giovedì alle 17 per l'appunto significa che il più è fatto, amici, la settimana praticamente è finita. Con una buona approssimazione possiamo dire che il weekend non è poi cosa così lontana. Sì, siamo positivi, incredibilmente positivi. Lo sono meno quelli che hanno dei problemi a fare la prova costume e soprattutto a mostrarsi in costume, perché stavo leggendo, poi magari se volete approfondiremo, che una persona su due vive questo momento in maniera molto molto drammatica, con profondo disagio. E su questa cosa c'è poco da scherzare, perché quando c'è di mezzo stare bene con se stessi, in questo caso con il corpo, ecco, si affrontano delle sfere decisamente sensibili. Però vogliamo parlarne insieme, magari cercare di ovviare, non dico a questo problema, ma vederlo in modo diverso. Partiamo intanto con Madonna.

I Subsonica parlavano di un mondo fragile fuori, ma a volte, amici di Radio San Marino, cari amiche, lo siamo anche noi, soprattutto quando ci mettiamo alla prova col costume. Tradotto, prova costume. L'avete già fatta? Io, figuriamoci, no. Comunque la domanda classica, quasi da tormentone estivo, più o meno in questi giorni, perché stavo leggendo durante questa canzone di Subsonica questi sondaggi che ci dicono qualcosa abbastanza inquietante. Pensate, una persona su due non si sente a proprio agio in costume e preferirebbe piuttosto andare dal dentista, che fa anche sorridere, però è una cosa che ci fa anche riflettere, perché c'è chi evita proprio di andare al mare, che vive questo momento con ansia, quella della spiaggia. Addirittura hanno coniato un termine, un inglesismo come tantissimi, però ve lo dico: beach intimidation. Vabbè, la sensazione di essere intimiditi dalla spiaggia, che poi non è la spiaggia e sono gli occhi degli altri. E perché, insomma, la verità è che il corpo cambia, vive, si adatta, racconta quello che siamo, però qualcuno mi dice: vabbè, però c'è da vergognarsi perché gli altri guardano. Vi do una dritta: la gente al mare è tutto fa tranne che guardarci, perché è impegnata a prendere il sole, a mangiare, a fare quello che vogliono, ma figuriamoci. Però se proprio ci teniamo a dare un'occhiata al nostro corpo, cioè non deve essere angosciante, magari un po' di costanza, muoversi di più, anche solo camminare durante la giornata. Lo dico, ma me lo dico in questo caso, perché non è che sia diverso da voi. Poi ci consigliano ovviamente di mangiare bene, senza ossessioni, dormire anche in questo caso bene, anche se per tutti non è facile, e ovviamente l'umore cambia probabilmente. Stavo pensando che anche la spiaggia alla fine è uno dei pochi posti dove siamo tutti un po' più veri, fondamentalmente, con le nostre insicurezze, va bene, ma anche con la voglia di stare bene, di rilassarci, di staccare. Poi il problema non è lo specchio, è riuscire a farci non fregare da quel maledetto specchio, ok?

Che momento per Adam Levine, nell'occhio del ciclone, come sapete, perché? Perché lui è la coppia, insomma, con la bellissima modella che è arrabbiatissima perché pare siano spuntati dei messaggi hot su TikTok di lui, di Adam, per l'influencer e modella Sumner Stroh. Francamente io non so chi sia, però questi screenshot di chat private scambiate appunto con lui sono abbastanza hard e pare che l'hanno accusato di avere appunto una relazione, come dire, birichina proprio con questa modella, questa Sumner Stroh, ok? Alcuni insomma hanno dei toni decisamente confidenziali, amici, non li posso riportare, tra cui insomma uno lo posso dire, la bizzarra richiesta di Adam di poter dare il nome Sumner al figlio nascituro, insomma, no? Cosa che poi non è successa. Pare che tutto sia rientrato per il momento, la coppia è salda, intendo quella con la modella e cantante nonché sua moglie, per cui sono contenti per avere il terzo figlio, però pare che in questi giorni altre donne si sono fatte avanti affermando proprio di aver ricevuto dei messaggi più o meno dello stesso tenore. E Adam, e lui così, è un po' birichino, dai.

Che dire, quando c'è Raff si crea sempre una strana atmosfera, cioè proprio di partecipazione emotiva, e c'è niente da fare, a parte che lui è sempre giovane e senza tempo, come i bonsai, non sai mai quanti anni, no, ma a voi non ci importa perché è sempre stato con noi e sempre sarà. Allora, detto questo, 17:26 in questo momento, come sta andando questo pomeriggio? Dai che ormai siamo praticamente agli sgoccioli, i giochi sono fatti, quindi lavorativamente parlando penso che non manchi tantissimo alla fine della giornata. Poi dovete fare solo quello che vi piace. Tra l'altro è una giornata non perfetta meteorologicamente, perché magari c'è stato anche più sole altri giorni, però si sta bene, quindi è perfetto per fare una passeggiata. Prima parlavamo del fatto che siamo un po' troppo sedentari. Ecco, la scusa non c'è più, perché d'inverno fa freddo, d'estate fa troppo caldo, adesso è la cosa perfetta. Ecco, questo è l'invito. Però portatevi le cuffiette, perché noi vi accompagniamo col podcast, ma anche con la nostra app.

quando c'è di mezzo Michael Stipe, insomma, la situazione cambia notevolmente. R.E.M. con una delle canzoni più belle del repertorio degli anni 90, questa Near Wild Heaven su Radio San Marino. Ma quando sono le 17:33 noi ci tuffiamo nelle nostre novità, perché ci sono artisti che riescono sempre a muoversi tra ironia, stile, personalità, e tra questi c'è sicuramente Dito nella Piaga, perché è una di quelle voci che in questi anni si è costruita proprio una sua identità molto forte col suo pop elettronico e anche un'attitudine, come dire, un tantino provocatoria, che però ce l'ha resa particolarmente cara. La nuova si chiama Businessman. Dito nella Piaga. Ascolta.

Bene, nel suo brano sicuramente c'è lei con questo suo modo fresco, contemporaneo, ritmato, ma con un testo che, avete capito, insomma, gioca tra leggerezza e un sottotesto molto emotivo, come spesso capita con le sue canzoni. È pop, ci si diverte, ma per chi non si accontenta c'è anche qualcosa che resta dopo averlo sentito. Intanto non sapete che c'è? Ci ascoltiamo tre successi di fila, perché parte immediatamente la nostra compilation. In arrivo Fulminacci, Maledetto Me, le Mary Mary dagli anni 2000, Shakers. Cominciamo con le Tattoo, ve le ricordate?

0: me.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Vivi i nostri successi insieme a
1: Gigi Restivo.
4: Show is hot out here. No.

Forse non lo sapevate o non lo ricordavate, ma questa canzone che abbiamo sentito, che ci riporta insomma un po' di anni fa, inizio anni 2000, delle Mary Mary, altro non è appunto che una preghiera. È una preghiera in chiave musicale molto pop, infatti Shekel, il sottotitolo è Praise You, è il riferimento insomma al divino, è molto forte. È un filone che negli Stati Uniti funziona da anni, e cioè le canzoni con degli spunti, dei riferimenti religiosi, però in una chiave molto moderna, molto pop, che tra l'altro sono spesso accompagnati da videoclip piuttosto insomma potenti, se vi è mai capitato di guardarli. Forse per noi sono cose un po' particolari, un po' strane, ma vi assicuro che negli Stati Uniti funzionano alla stragrande. Torniamo però dalle nostre parti, amici e amiche di Radio San Marino. Ci difendiamo molto bene. C'è Giorgia, Corpi Celesti.

0: proprio un viaggio nella storia su due ruote, quindi se volete fatevi un giro nel centro storico, che già è bello di suo, ma in questi giorni ha davvero una colonna sonora speciale, quella appunto del 18° raduno moto BMW storiche.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità San
2: Marino. Ra, pazzi, stupidi ragazzi.
3: Ma tu

0: Sono certo che la canzone che stiamo per sentire vi sembrerà di averla sempre conosciuta, anche magari non ricordate nemmeno dove l'avete sentita per la prima volta. È il caso di questo pezzo addirittura del 1976 dei Boston, che è diventato nel tempo una specie di simbolo assoluto del rock americano. Boston con Modena Feeling.
1: Rivivi insieme a noi.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia.

0: Sul legame tra ispirazione e vita.
1: Lo lascerai, prima o poi.
0: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: È arrivato il momento di tornare in redazione, sentiamo.
7: Radio San Marino, le notizie.
8: Buonasera da Michele Giardi. Nel PDCS si apre il percorso per la successione di Mariella Mularoni alla Segreteria di Stato per la Sanità. Il segretario politico del partito, Giancarlo Venturini, ha dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di governo, mentre Massimo Andrea Ugolini ha ritirato la candidatura. L'eventuale nomina di Venturini comporterebbe però l'uscita dalla guida del PDCS perché i due ruoli sono incompatibili. Sarà quindi il Consiglio Grande, il Consiglio Centrale a nominare un segretario politico ad interim in attesa del prossimo congresso. Fra i nomi che circolano per la successione figura quello dell'attuale vice segretario Manuel Ciavatta. E l'ufficio di presidenza ha definito calendario e ordine del giorno della sessione di giugno del Consiglio Grande e Generale, convocata dal 17 al 24 giugno. Fra i temi principali, il completamento della pianificazione territoriale strategica e l'approvazione definitiva delle nuove misure a sostegno di famiglia, maternità e natalità. In aula anche le relazioni sulla vicenda del cosiddetto pedofilo e il riferimento del Congresso di Stato sul recupero patrimoniale. Atteso un confronto acceso sulla riforma del regolamento consiliare che prevede la riduzione dei tempi di intervento contestata dall'opposizione. All'esame inoltre 6 progetti di legge in prima lettura, fra cui quello contro le molestie nei luoghi di lavoro. Gli esteri, nuova escalation fra Stati Uniti e Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari iraniani e Donald Trump ha avvertito Teheran che senza un accordo i raid continueranno. In risposta i Pasdaran hanno rivendicato attacchi contro basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania, mentre l'Iran ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz. Trump ha assicurato nuovi bombardamenti già nelle prossime ore e dichiara di voler assumere il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane. Torniamo in Italia. Luis da Silva è tornato a parlare dopo la soluzione per l'omicidio di Pierina Paganelli. In un incontro con la stampa Rimini ha ribadito la propria innocenza, ringraziando chi lo ha sostenuto durante la detenzione. Espresso inoltre la volontà di tornare di restare in Italia, definendolo il paese dei suoi sogni. Un ringraziamento particolare anche alla moglie Valeria Bartolucci e alla compagna in Senegal che lo hanno aiutato a resistere in carcere. Lo sport, al San Marino Stadium, il 31esimo meeting del titano di atletica leggera, valido anche come campionato sammarinese assoluto. Oltre 400 atleti in gara e 20 titoli nazionali assegnati, di cui 16 conquistati dall'Olympus San Marino Atletica. Il meeting ha segnato inoltre l'esordio dell'atletica paralimpica sammarinese. Ed era l'ultima notizia. Per gli aggiornamenti il nostro sito sanmarinortv.sm.
7: Radio San Marino, meteo.
9: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo bello questo venerdì, ma anche nel weekend in Emilia Romagna. Prevalenza in cielo sereno, poco nuvoloso. Vi segnalo per le prossime ore ancora un po' di vento lungo le coste adriatiche. In compenso anche temperature più che sopportabili, con massime non oltre i 30 gradi e anche l'umidità resta relativamente contenuta. Di notte poi si dorme alla grande. Però attenzione, nel weekend temperature in aumento, torneremo a superare anche abbondantemente, soprattutto domeniche, 30 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: È
6: Eccoci qua, siamo confortati.

dettati dalle previsioni meteo del buon Corazon, che dice insomma tempo buono, temperature in aumento, ma ci sta, anche se quelli puntigliosi mi fanno notare che ancora non saremmo ufficialmente in estate. Vabbè, sono dettagli. Di sicuro c'è che sono le 19.04, i giochi sono fatti per chi ha lavorato fino adesso, quindi vi meritate il giusto riposo, svago, quello che vi piace fare. Noi vi assicuriamo la colonna sonora giusta, abbiamo preparato una playlist perfetta per voi, ma parleremo anche di cibi strani del passato, roba che adesso, insomma, ci farebbero inorridire. Ne parliamo fra poco.

viene in mente una vecchissima serie TV dei primi 2000, era di c'era questa canzone degli Uba Stank che girava tantissimo. Vabbè, è passato qualche annetto. Invece, a proposito di annetti, quando inizi a scavare nella storia del cibo, ma proprio tanto, ci si rende conto che, diciamo, che quello che una volta poteva essere una prelibatezza è oggi una cosa veramente che non toccheresti nemmeno per scommessa, no? E diciamo che il confine è molto sottile. Pensate che, sono andato proprio lontano, Aristotele, secondo alcune fonti, andava matto per le cicale. Sì, cicale. Non solo, proprio con una certa precisione anche sui momenti migliori per mangiarle. Vabbè, oggi la raccontiamo e ci fa un po' senso. Ma i romani, momento Piero Angela, i romani non si facevano mancare nulla, tipo mangiavano il ghiro, mamma mia, allevato addirittura negli orci per ingrassarlo. Ma che cosa brutta che facevano! E oggi sarebbe impossibile, anche per la crudeltà, insomma. Vabbè. Poi, andando poi avanti, in tempi moderni, nel Medioevo, stiamo scherzando, nel Medioevo, ma anche nel Rinascimento, si ragionava in maniera simbolica. Per esempio, se tu eri alto nella società, mangiavi quello che era alto anche in natura, quindi vai con volatili di ogni tipo, ma proprio di ogni tipo, perché mangiavano gru, cicogne, cigni, poverini, anche i cigni. Una logica che oggi fa un po' sorridere, un po' inorridire, fate un po' voi, però evidentemente all'epoca aveva il suo senso. La cosa che mi viene in mente è che non è che serve andare poi veramente così lontano per scoprire che in qualche paese si mangiano cose strane, insomma, e poi neanche lontanissimo da noi. Per esempio, giusto per dirla, amici toscani, parliamo di voi, il famoso lampredotto. Sapete cos'è il lampredotto, no? È fatto con varie parti dello stomaco dell'animale, insomma, ma non è soltanto una cosa così, c'è il sanguinaccio, veramente tante cosine che una volta mangiavamo e forse oggi no. Vogliamo parlare delle lumache? Chi di voi le mangia? E le rane? Quando

0: Gli anni 90, fine 90, sono stati segnati anche da questa canzone estremamente sentimentale, da mano sul cuore. All'epoca si faceva così, e non erano solo i Backstreet Boys. Lui si chiamava Sasha, si chiama Sasha, ancora tra di noi, però non abbiamo altre notizie. Notizie invece molto fresche invece sul fronte della musica italiana, per fortuna, perché c'è Mara Sattei che è tornata e per noi è sempre un piacere, e questa volta ha coinvolto un personaggio molto amato come Enrico Nigiotti. Dici che ci azzeccano, lei così dolce, simpatica, dico Nigiotti è un po' più plumbeo, forse un po' più grigio. Amici, insieme funzionano alla grande, e anzi ci portano già mentalmente a sabato. Sabato sera Sattei Nigiotti.
1: Ascolti i successi.

Ciao ciao Mara Setei, Enrico Nigiotti e ciao ciao anche voi amici, perché sono le 19.25, io tiro Remo in barca perché l'orario è questo, soprattutto non posso far partire a ritardo il resto della nostra programmazione perché è lì che vi aspetta con i Super Hits, con Stabiliamo un contatto, insomma la serata è ancora lunga, state con noi di Radio San Marino e con me domani. Ciao da Gigi.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: Breve interruzione per dirvi se stabiliamo un contatto oggi.
1: Ok, allora oggi ci vorremmo fare
2: Non ci siamo.
0: Tra poco Marco Corona e Paolino Zanetti qui su Radio San Marino. Stabiliamo un contatto.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: era San Marino Super Hits,
1: i successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi,
1: rimani con noi. Super Hits, Super Hits.
2: Su Radio San Marino, una grande novità. One more time. Torna la magia del symbol. La musica delle tre sale.

0: Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino. Buonasera.
1: Ciao.
0: Eccoci qua pronti per cominciare la versione Rewind. Stabiliamo un contatto, le 20. Radio

0: Non è lui, eh? Lei chi è?
1: Yo, baby K!
0: Siamo un po' fuori oggi, eh?
2: Mauro, serio?
3: No, non tutto il dito.
0: Uno serio?
4: Beh, arriverà prima o poi.
0: Magari ascoltando il programma, cominciamo.

0: questo era il primo successo della playlist di oggi, di questo giovedì. Ciao da Marco Corona, stabiliamo un contatto?
1: Anche no.
0: E perché anche no, scusa, eh?
2: Secondo me sarebbe veramente un'ottima idea.
0: Cioè, non stabilirlo oggi? No, invece c'è la community già pronta con le varie rubriche. Ma adesso c'è lo spazio dedicato a voi. Non a caso si chiama...
2: Volevo dedicarmi la canzone dei Maneskin, Zitti e Buoni.
0: E perché?
2: Perché mi gasa un bo-

0: Ciao e ben ritrovati su Radio San Marino. Cioè, stabiliamo un contatto day and night e oggi torniamo un po' indietro nel tempo. Vi ricordate martedì scorso?
1: Corona!
0: Dimmi Delia!
1: Oggi dieta!
0: Sì, dopo aver ascoltato tutte le proposte di ricette dopo la notizia che abbiamo condiviso. Vi ricordate? Abbiamo parlato del via libera che è stato dato dall'Unione Europea alla farina di grillo. Quindi vi abbiamo chiesto, grazie anche a Davide che ha lanciato il sondaggione, di proporre una ricetta da fare con le nuove farine di insetti.
2: Non stai bene bene.
0: No, ma anche chi le mangia secondo me non sta poi bene bene. E sapete proprio perché ritorniamo a parlarne? Perché Davide ha detto...
2: Ho perso tutte le ricette oggi, non ho fatto tempo da ascoltare.
0: Vedi? E poi Paolo...
3: Comunque Marco, io oggi non posso seguire la diretta, ma stasera non vedo l'ora di sentire il rewind per sapere cosa ha tirato fuori l'Antonella.
0: Ecco, l'Antonella, la nostra Anto, sta per tornare, quindi la sentiremo con questa ricetta che lei ha creato con queste farine particolari. A proposito, non è che c'erano solo di cavallette, scarafaggi e lombrichi? Sara!
4: Ci fai la pasta fatta in casa con la farina di farfalle tutta colorata, altro che paglia e fieno.
0: Ma che schifo!
4: Ah, multicolor! La pasta dell'unicorno!
0: Come no?
2: Poi manchiava solo questo.
0: Però, Davide, a proposito, aveva fatto anche una riflessione.
2: Voi ci pensate?
0: Cosa?
2: Quando si va a un ristorante o in qualsiasi altro posto, al cameriere non gli si può più dire:
0: cosa?
2: Scusi cameriere, guarda che nella mia minestra c'è un insetto. Lui ti risponde: perché? Pensavi di trovare la farina? Di grano magari?
0: Magari.
2: Aggiungerebbe: di bel non fai noioso.
0: Non fai noioso. Potrebbe essere la scena. Immaginate che io tra qualche anno, cioè mi capiti di andare al ristorante, c'è il cameriere.
5: Signor Corona, buongiorno. Per lei oggi abbiamo vellutata di lombrichi e zenzero. A seguire potrà scegliere fra lombrichi in umido oppure un misto fritto di lombrichi. Le auguro buon appetito. Spero
0: Come
5: di
0: no.
5: vederla presto nel nostro ristorante.
0: Passata proprio la fame.
2: Ma John, lavora mai?
0: Infatti, invece di fare queste cose, sentiamo l'Anto.
6: Buongiorno e bentornati a Cotte Mangiato a casa dell'Anto. È vero. Qua io gioco in casa, nel mio settore, quindi prendete carta e penna e segnate.
0: Segniamo, vai.
6: Bene, allora facciamo una crema al grillo. Quindi ci serviranno la farina, il latte, le uova e la farina di grillo, appunto, in quantità. Mi raccomando, perché si deve sentire bene il sapore del grillo.
0: Qual è il sapore del
6: quindi
0: grillo?
6: Quindi mischiamo il tutto in un tegamino sul fuoco fino ad ottenere un composto cremoso e profumato.
0: Sicuro.
6: E solido proprio come fare una crema gialla.
0: Sì.
6: Quindi una volta che tutto sarà solido togliamo dal fuoco, versiamo nelle coppette e decoriamo con una manciatina di formiche secche dell'estate scorsa, che tanto le abbiamo avute tutte in casa più o meno. E appunto decoriamo le nostre coppette e il risultato sarà fantastico.
0: Wow, grazie Anto.
7: Ciao, sono Alessandro Borghese.
0: Sì.
7: Dopo questa ricetta sto rivalutando il digiuno.
0: <Sì, anch'io. ride>

0: Riconoscete questa sigla?
1: Moderno!
0: Sì, perché tornano ancora loro.
2: Complici in due come Telma e lui.
0: Barbara e
3: Sabri.
0: C'è Sabri?
4: Comunque vi volevo raccontare quello che mi è appena successo. Sono volata a casa perché mi ero dimenticato una cosa.
0: Sì.
4: E per girare a casa mia, praticamente la via di casa mia è strettissima ed è una via chiusa.
0: Sì.
4: Praticamente se c'è una macchina che entra e una che esce non può uscire, per farvi capire la grandezza.
0: Grazie, grazie.
4: Mentre stavo girando c'era uno fermo sull'angolo proprio della strada che mi impediva anche di fare bene la manovra, appunto perché la strada è piccolissima, e quando gli sono passato vicino mi ha anche guardato male. Faccio un pezzettino di strada e sento una roba tipo un gran urlo. A me mi si sono drizzate praticamente le orecchie, perché io l'arroganza non è che la tollero tanto. Quindi cosa ho fatto? Retromarcia manetta. Scendo dalla macchina, vado lì davanti sulla strada e gli faccio a chi è che fai?
0: A questo qui.
4: La cosa più assurda, sai cos'è? Che mi guarda e mi fa ma mica sono stato io, è stato quello in bicicletta. E io sempre incassata. Allora scusami, scusa, pensavo fosse stato te. Ciao.
0: Ma no.
4: No, ma perché devo vivere? Cioè, la gente per me ormai, Barbara, non si crede neanche più quando racconta queste cose. No, vabbè. Dai, no. Bisogna darsi una calmata.
0: Dai, chiamiamoci una calmata. Barbara.
3: Ah, Sabri, comunque. Io non penso che verrò mai a trovarti a casa tua. A meno che non ti trasferisci. Ma se proprio devo, mi sa che noleggio un monopattino nel centro di Cattolica e poi vengo oltre. La mia macchina preferisco tenerla intatta.
0: Infatti, Sabri.
4: Non ce la faccio, tic e tac.
0: Vabbè, chissà quale sarà la prossima disavventura. La sentiremo qui in...

0: Oh, bentornati, ben ritrovati, la nuova superba, fantastica, superlativa puntata di questa rubrica che
1: si chiama
0: Seguitemi per altri consigli.
1: Dai, vai.
0: Questa volta andremo a spaziare nell'economia domestica, più specificatamente nella cucina di tutti i giorni.
1: Dai, buona
0: sapersi. Sei stanco di far bollire l'acqua ogni volta che fai la pasta?
1: Sì.
0: Fammi bollire alcuni litri all'inizio della settimana e congelali per utilizzare. Seguitemi per altri consigli.
2: Non stai bene.

0: comincia tu.
1: E adesso invece torniamo nel sondaggione con la postilla.
2: E stiamoci calmi, calma.
1: Perché ognuno di voi sta raccontando, diciamo, quella persona, quella situazione che rovinano il momento. 335-104-1027.
3: Ciao Marco, ciao Radio Sammarino, sono Gian Battista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano, si divertono, mi dicono cos'è che gli fastidisce un pochettino durante nell'arco della giornata, insomma. Io, avendo un'attività commerciale, faccio fatica a dire che c'è qualche cosa che mi rovina il momento, perché? Sono diversi momenti che magari dico adesso mi metto a fare questa faccenda, poi devo interrompere,
1: perché
3: se arriva un cliente inutile, la pazienza ce l'ha e non è che mi dà fastidio, mi fa piacere servirlo, appunto, quindi non ci faccio neanche caso
1: e vai avanti.
3: Non ho dei momenti che mi vengono rovinati, ecco. Magari invece se decido di sicuro una serata di dire va là che stasera faccio prima e
1: faccio a casa prima,
3: così esco, vado a fare una passeggiata, un paio d'ore, testo tranquillo che quella sera lì arriva una persona, mi sono dimenticato di farti l'ordine prima, bisogna fare la spesa, ti dispiace, abbi pazienza, perdoni, è sempre così,
1: davvero?
3: Perdonami sempre, perdonami, sempre così. Saluto, vi auguro buona serata, io non vedo l'ora
1: che arrivi la sera,
3: non lo dico, ciao.
1: Ciao,
0: stiamoci calmi, calmi.
1: Vedi, anche Gian Battista oggi è un po' sbroccato, è da un po' che non sento Gabriele.
4: Marco, quant'è che non ci sentiamo? Allora
1: dai,
4: quel rovinare il momento, a me mi tocca cadere proprio.
1: Come?
4: Un po' nell'intimo.
1: Perché?
4: Che sei lì che con la moglie ti stai facendo qualche fusione e si sveglia la bambina.
1: No.
4: Adesso?
1: Che lo facciamo?
4: Via. Sacca del ghiaccio e vi saluto, buonanotte.
1: Come sacca del ghiaccio?
0: Ma tutto a posto?
1: Sai che non lo so.
5: Oh Burdel, buon pomeriggio, ci siamo?
1: Ci siamo?
5: Sai che dici il sondaggio di oggi? Sai che vuoi Fabio Berri?
1: Fabio Berri cosa dice?
5: Vuoi 10 euro? Non lo so.
1: No.
5: Chi è quella persona, quella situazione che rovina il momento?
1: Che rovina il momento?
5: Ah, io penso una moliga. Mi è venuto in mente. Quando arrivi a casa, ti metti a tavola, non fai in tempo ad appoggiare il culo sulla scarana.
1: Che
5: ti suona il telefono. Chi è? Indagine di censimento, ma va all'inferno. Fa un maniaco, ferma. Salute.
1: Ciao.
0: Stiamoci calmi.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Rap, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu ne...

0: E allora,
1: sì?
0: Per voi comuni mortali,
1: Davide,
0: vi lascerò anche oggi una perla di saggezza.
1: Sentiamo!
0: Dicono che non importa nessuno se sei vivo o se sei morto. Quindi prova a non pagare per 2-3 mesi o di più la rata del mutuo. Vedete come ti cercano.
2: Davide! Oggi veramente top.
1: E anche noi ci facciamo ritrovare in podcast su samarinaretv.sm o domani a partire dalle 16.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: San Marino Power Play.
2: Buona serata. Sono le 22.

0: senti, senti. Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Chi? Quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Radio San Marino.
4: Power Play.
3: Yesterday.
4: Yesterday. 2007.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Rap, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu ne...

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Powerplay.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 1994.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Rap, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu ne...

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.